Nico Partner per ogni fase dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Hai un bella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio, sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: un change vregué l'arlui e el bracelat en serra più. L'arlui d'amour en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

alte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Radio San Luchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: State ascoltando Radio San Lucchino,

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa. Un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14, www.onoranzefunebrigrandi.it.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un menù

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60

0: Salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
3: Hai o mella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
6: Radio San Luchino.
7: Accende la tua notte.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: 57 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contro manifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nella garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto annegato ieri sera nel lago Grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19 quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport. Il calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.

Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: eroe.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
4: Almanacco.
5: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 5 settembre 2026 è il 248esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:40 e tramonta alle 19:37. I santi del giorno sono San Lorenzo Giustiniani e Santa Teresa di Calcutta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 settembre del 1840 al Teatro alla Scala di Milano si tiene la prima rappresentazione dell'opera Un giorno di regno di Giuseppe Verdi. Nel 1938 il re Vittorio Emanuele III appone la firma sul Regio Decreto numero 1390, provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Si tratta del primo atto normativo del governo Mussolini contro gli ebrei. Nel 1972 a Monaco di Baviera, nella Germania dell'Ovest, un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra olimpica israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, secondo il quale non sussisteva colpa per chi stuprava una donna se poi la sposava. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 settembre del 1982 a Goodwood, in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 settembre del 1964 Gianni Morandi è primo in classifica con In ginocchio da te. Nel 1991 Antonello Venditti rilascia l'album Benvenuti in Paradiso. E nel 1995 gli 883 vincono il Festival Bar con Tieni il tempo. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Goffredo Mameli, nato a Genova il 5 settembre 1827 e scomparso a Roma il 6 luglio 1849. È stato un poeta, patriota e scrittore italiano, annoverato tra le figure più famose del Risorgimento italiano. È l'autore delle parole dell'inno nazionale della Repubblica Italiana. E ricordiamo il grande Freddie Mercury, nato a Zanzibar il 5 settembre 1946 e scomparso a Londra il 24 novembre 1991. Cantante, compositore e musicista britannico di origini parsi, tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen. Compie oggi 75 anni l'attore statunitense Michael Keaton. 54 candeline sulla torta del musicista, compositore, arrangiatore e cantautore italiano Paolo Iannacci. Ne spegne 32 Gregorio Paltrinieri, uno dei più grandi nuotatori italiani di sempre, campione olimpico nei 1500 metri stile libero a Rio de Janeiro 2016. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 settembre 1997 di Madre Teresa di Calcutta, albanese naturalizzata indiana, fondatrice delle Missionarie della Carità, premio Nobel per la pace nel 1979. Oggi vi lascio con questo proverbio: chi lavora di settembre fa bel solco e poco rende.
0: Radio San Luchino Estate.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla: giovedì 17 Cici Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Ariete, sarà una giornata piuttosto impegnativa oggi, ma nonostante questo i vostri sforzi per il momento non porteranno ai risultati desiderati. Nelle relazioni interpersonali apparirete timidi e poco socievoli. Non è da voi. Toro, al lavoro oggi avrete paura di esporvi. Preferirete mantenere un basso profilo per evitare di essere criticati dal capo o dai colleghi. Questo atteggiamento però non gioverà sul lungo termine. Gemelli, farete faville in amore quest'oggi, specialmente sul piano romantico. La fortuna invece sarà preponderante per gli incontri, soprattutto quelli che finalmente vi faranno voltare pagina. Ora la tristezza sarà lasciata completamente alle spalle. Cancro, il vostro cielo si colora di opportunità e di incontri molto favorevoli a una relazione seria e duratura. Nelle coppie si intensificherà l'intesa, soprattutto se il dialogo vi farà confrontare in modo molto più approfondito con l'altra persona. Leone, Gli affari finalmente vanno alla grande e le entrate stanno superando di molto le uscite. Questo vi porta grande entusiasmo e grande energia per sopportare anche grandi dosi di lavoro senza vacillare. Vergine, il tempo libero sarà fonte di riposo, di relax e anche di ispirazione per i progetti che vi attendono nel corso della settimana. Grazie a un ottimo intuito riuscirete a fare qualcosa laddove i vostri colleghi non arrivano. Bilancia, le vostre radici professionali crescono a dismisura, regalandovi un albero di possibilità, ma anche di straordinari affari. Anche dal punto di vista professionale, grandi soddisfazioni. Riuscirete a dedicarvi alle passioni e alle amicizie. Scorpione, la fortuna sarà molto generosa con voi in questa giornata. Gli ostacoli potrebbero essere debellati con un colpo di spugna. Per molti sarà possibile trascorrere la normale giornata di lavoro senza ricorrere a sforzi troppo eccessivi. Sagittario, sognare di fare un passo in avanti nelle questioni finanziarie ora non sarà più così difficile. Nel lavoro, infatti, potreste ricevere qualche promozione oppure un aumento di stipendio che potrà finalmente stabilizzare la vostra situazione. Capricorno, lo stress oggi sarà fonte di disturbo. La determinazione andrà in letargo e non riuscirete a concludere alcuni progetti importanti entro la fine della giornata. Acquario, la tendenza ad avere un atteggiamento pigro e remissivo potrebbe influire in modo controproducente per il lavoro. In questo momento anche l'umore sarà molto compromesso. Cercate di prendervi spazio e tempo per voi. Pesci, non ha senso scagliarsi contro le persone che vi infastidiscono. Anzi, potrebbe essere proprio questo quello che vogliono, provocarvi per farvi fare brutta figura. Tenete a freno la lingua e disegnatevi un bel sorriso sulle labbra. Oggi vi saluto con le parole di Giacomo Leopardi. Natura è ciò che ci fa vivere, ma anche ciò che ci fa morire. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
3: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
3: Panirani!
4: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Bentrovati, buon sabato 5 settembre con il GR delle buone notizie. Instagram ha deciso di essere più trasparente segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone, per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. In Nepal il preside di una scuola è riuscito a evacuare 900 studenti pochi minuti prima che la montagna di acqua travolgesse tutto. Il preside ha deciso di farli fuggire in collina mentre in basso avanzava poco distante il torrente di fango e acqua dovuto all'improvviso crollo da scioglimento del ghiaccio sull'Himalaya. Secondo le stime di Save the Children sarebbero state distrutte circa 69 scuole nell'area nord. Ovviamente il preside, rientrato sul luogo del disastro, è stato accolto dalle famiglie degli studenti come un eroe. Online sono comparsi video di persone impegnate in un lunghissimo tiro al fune per spostare la torre della fortezza medievale di Hiroshige nella prefettura di Aomori a nord del Giappone. In altre parti del mondo forse la si sarebbe demolita e poi ricostruita, oppure ci si sarebbe messo il cuore in pace e sarebbe rimasta così, ma siamo in Giappone, il paese in cui c'è una tecnica di restauro delle tazze con venature d'oro e dove si cerca sempre di riaggiustare e restaurare invece che demolire. Da qui l'idea di questo evento collettivo che vede coinvolti migliaia di volontari nell'impresa. La prefettura di Aomori ha organizzato tutto, riuscendo a far partecipare circa 1800 persone. C'è un bambino di appena 9 anni che conosce fonte e loghi a memoria e sa riprodurli in modo molto preciso. Lui ha una malattia che si chiama iperlessia e i genitori usano i suoi video per richiamare l'attenzione su questa malattia e sull'autismo. Il piccolo prodigio è del New Mexico e ha un profilo su TikTok e più di 1.700.000 follower e 800.000 follower su Instagram. I genitori invece si chiamano Amanda e Ryan e ovviamente gestiscono il suo account. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Hai un mal alla testa? Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionali

0: Apriamo con la politica. La festa di Fratelli d'Italia a Bari. Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Tra i tanti punti toccati anche quello energetico. Sentiamo.
1: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia, ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
2: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e ha chiamato il 112, telefonata poi interrotta bruscamente dall'uomo. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata alle 6.02 in zona Rieti, come riporta sui social l'Istituto Nazionale di Geofisica. Dall'aggiornamento dei dati forniti dall'INGV risulta che il sisma è stato rilevato ad Accumoli con una magnitudo di 2.9 ad una profondità di 9 chilometri.
2: Conflitto russo-ucraino: Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Alexander Poklad, scampato a raid.
0: L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani, che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 10.
2: Il basket: 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Cechia. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco, che paga un po' di emozione in avvio, ma da metà terzo quarto si affida soprattutto a Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, che non poteva davvero sognare un ritorno in azzurro migliore dopo l'infortunio che le ha fatto saltare lo scorso europeo. Una vittoria pesantissima in ottica qualificazione. Passano le prime 3, che porta le azzurre a vivere con la giusta serenità la sfida di domenica con la corazzata Stati Uniti, che ha demolito la Cina.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 00 34.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Marina e Capeu Carot.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permetti di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Radio San Luchino,

0: Classica danza moderna break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro di Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
3: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
4: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 42 91 e prenota.
4: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La politica è in primo piano. Alla festa dei Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana.

0: nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
1: Conflitto russo-ucraino, Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Trump ritiene che ci sia una buona possibilità di ottenere una svolta nei negoziati di pace e sul presidente russo dice: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO.
2: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nel garage dove ha atteso Lorena, l'ha aggredita e poi caricata nel bagagliaio. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e avrebbe chiamato il 112, telefonata interrotta bruscamente però dall'uomo. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
1: La squadra mobile della Questura di Bologna, all'esito di un'operazione coordinata dalla Procura Ordinaria e dalla Procura per i minorenni, ha liberato un operaio 23enne tenuto in ostaggio e arrestato tre presunti sequestratori.
2: L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria nazionale dopo la rilevazione dell'influenza aviaria altamente patogena H5 nel pollame domestico nel dipartimento di Colonia. Disposte restrizioni alla movimentazione di pollame domestico e uccelli non sottoposti al sistema di monitoraggio avicolo. Sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legate al settore avicolo. È la seconda emergenza sanitaria per influenza aviaria dichiarata dall'Uruguay nel 2026.
1: Il tennis: gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono al secondo turno del tabellone di doppio maschile degli US Open 2026. La coppia numero 4 del seeding supera all'esordio i francesi Herbert e Alice, sconfitti con lo score di 6-3-7-5 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. Si è chiusa con un super tiebreak invece la corsa di Venus e Serena Williams. Le sorelle americane sono state battute dalla taiwanese Chan Haoqing e dall'australiana Maya Joint.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
4: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
3: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civinini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, auto in fila sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 Mestre Belluno in direzione della A4. Code per incidente sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio per la 10 Genova 20 miglia in direzione Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Imola in direzione Ancona. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla E45 Orte Ravenna per un mezzo pesante in panne al chilometro 51 all'altezza di Casalina in direzione sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un son sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

And I'll be with my diary and that book.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
0: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Economia in primo piano. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio dei 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attivo

0: si è tolto la vita. L'ha deciso il magistrato della Procura di Savona che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I carabinieri hanno trovato in casa una lettera nella quale l'uomo parlava di problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. Il sindaco annuncia lutto cittadino per il giorno dei funerali.
1: Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. E quanto si legge in un post su Facebook ed Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato 5 Stelle. Il rientro di Di Battista in Italia da Cuba, dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi.
0: Conflitto russo-ucraino, Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini, un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad scampato a raid. 4 i morti nel raid russo a Kamianske.
1: Bruxelles interviene sul mercato degli affitti brevi nelle aree europee dove trovare casa è diventato più difficile e costoso, proponendo un criterio comune a tutti gli stati membri che dovrebbe individuare le zone considerate sotto stress abitativo, nelle quali le autorità potranno adottare misure per limitare l'impatto delle locazioni di breve durata. Il prezzo medio di una casa deve essere almeno 8 volte il reddito disponibile medio e il rapporto deve essere cresciuto nell'ultimo decennio.
0: Lo sport e il calcio, con un netto 4-1 in trasferta il Como ha battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa. Sono forti le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45.
1: Ed è tutto. A più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 5 settembre 2026 è il 248esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.40 e tramonta alle 19.37. I santi del giorno sono San Lorenzo Giustiniani e Santa Teresa di Calcutta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 settembre del 1840 al Teatro alla Scala di Milano si tiene la prima rappresentazione dell'opera Un giorno di regno di Giuseppe Verdi. Nel 1938 il re Vittorio Emanuele III appone la firma sul Regio Decreto numero 1390, provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Si tratta del primo atto normativo del governo Mussolini contro gli ebrei. Nel 1972 a Monaco di Baviera, nella Germania dell'Ovest, un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra olimpica israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, secondo il quale non sussisteva colpa per chi stuprava una donna se poi la sposava. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 settembre del 1982 a Goodwood, in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 settembre del 1964 Gianni Morandi è primo in classifica con In ginocchio da te. Nel 1991 Antonello Venditti rilascia l'album Benvenuti in paradiso. E nel 1995 gli 883 vincono il Festival Bar con Tieni il tempo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Goffredo Mameli, nato a Genova il 5 settembre 1827 e scomparso a Roma il 6 luglio 1849. È stato un poeta, patriota e scrittore italiano, annoverato tra le figure più famose del Risorgimento italiano. È l'autore delle parole dell'inno nazionale della Repubblica Italiana. E ricordiamo il grande Freddie Mercury, nato a Zanzibar il 5 settembre 1946 e scomparso a Londra il 24 novembre 1991. Cantante, compositore e musicista britannico di origini parsi, tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen.

Compie oggi 75 anni l'attore statunitense Michael Keaton. 54 candeline sulla torta del musicista, compositore, arrangiatore e cantautore italiano Paolo Iannacci. Ne spegne 32 Gregorio Paltrinieri, uno dei più grandi nuotatori italiani di sempre, campione olimpico nei 1500 metri stile libero a Rio de Janeiro 2016. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 settembre 1997 di Madre Teresa di Calcutta, albanese naturalizzata indiana, fondatrice delle Missionarie della Carità, premio Nobel per la pace nel 1979. Oggi vi lascio con questo proverbio: chi lavora di settembre fa bel solco e poco rende.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

È importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartieri, il parco qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Il prossimo giovedì pomeriggio 15:30 con ingresso libero si balla con Mary Rinaldi. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera, dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera il burraco, la tombola la domenica pomeriggio, per la tombola del mercoledì sera dal 16 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 17 di settembre. Sala Paradiso 051 45 12 00, sabato 12 settembre, grande inaugurazione con l'orchestra Roberto Gamberini, dolce spumante per tutti. Ultimi appuntamenti per la festa dell'unità di medicina, centro feste Canova, via San Carlo 1331, 5, 6, 7 settembre. Tombola, dibattiti, libreria, divertimento anche per i più piccini e la balera. Vi ricordo domenica lo stage più ballo con l'animatrice Carla Fantastic. Informazioni, prenotazione, tavoli 338 37 24 199. La festa si tiene con qualsiasi tempo, c'è un ampio parcheggio. Il ristorante apre la sera con la possibilità da asporto per domani, domenica. Attenzione, il ristorante apre sia a mezzogiorno ma solo per l'asporto. Poi c'è l'osteria, la tombola tutte le sere, lunedì 7 settembre, la tombolissima. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla ancora nel bel giardino estivo della Cometa. Questa sera con l'orchestra di Roberto Gamberini, prenotazioni da Angelo per la Cometa al 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Centro sociale Primo Maggio a Pianoro, nuovo viale della Resistenza 201. Attenzione, mercoledì 9 settembre dalle 18 alle 19 la presentazione con ingresso libero del nuovo percorso di stimolazione cognitiva. Corsi di ginnastica mentale, giochi ed esercizi divertenti con parole, numeri e immagini contro l'invecchiamento mentale. Incontri tenuti dal dottor Maurizio Granelli. Per quanto riguarda la Sala Arcipelago, sempre viale della Resistenza 201 a Pianoro, grande inaugurazione del sabato sera, quelli danzanti, sabato 26 settembre con Assi di Cuori. Prenotazioni Franco 338 42 17 869. La festa di fine estate a Cadefabbri Parco Parrocchiale 11, 12, 13 settembre. Apertura stand gastronomico con possibilità da sport, c'è anche l'osteria in funzione la sera, per domenica 13 settembre anche a mezzogiorno. Trovate la pesca di beneficenza, mercatino artigianale, mostra artistica del maestro Bruno Colla e tutte le sere concerto d'organo in chiesa dalle 19:30 alle 22:30. Venerdì 11 intorno alle ore 20 intrattenimento bimbi o planimazione, poi si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini. Sabato 12 sempre intrattenimento bimbi, Mariu, animazione, spettacolo, bolle, poi si balla con l'orchestra Luca Zacca. Domenica 13 settembre nel pomeriggio spettacolo Burattini con la compagnia La Garisenda, trick e ballacche e poi il ballo con Luca Orsoni e Morena Band. 44esima edizione della festa di fine estate a Cadefabbri Parco Parrocchiale 11, 12, 13 settembre. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 Riale di Zola Predosa, 051 61 66 140, anche per i vostri viaggi. Ci sono sempre i grandi tornei di burraco e tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone, balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti a sorpresa. E con gli amici del Falcone di Riale, triciclettata, domenica 13 settembre, percorso ludico dedicato alle famiglie con bimbi da 0 a 10 anni. Ci si ritrova al centro Falcone alle ore 9:30 per il ritiro dell'omaggio a tutti i bambini che parteciperanno. Per il percorso e per saperne di più, Adriana 349 84 70 996. casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, si balla questo pomeriggio 14:15, 17:45, locale climatizzato con il nostro carissimo DJ Lucio. Sala Tulipano 051 51 17 87 il telefono. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso riservato ai soci Arci, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì domenica mezzogiorno, venerdì anche la sera con possibilità da sporto, la tombola con fantastici premi il venerdì sera dalle 20:30. Le partite del nostro Bologna su schermo gigante, a mesi alternati il cinema il martedì sera, bocciofili e sala biliardi sempre aperti, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Arci Benassi 051 45 0638. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, attenzione, il 9 di settembre si inaugura, si balla con Gianni e Lucia. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, Mary 338 327 94 93. E all'Arci Benassi giovedì 24 settembre si riparte con cena e ballo, con l'orchestra Volte Ritornano, ci sarà la presentazione del programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro. La prenotazione è obbligatoria soprattutto per la cena, sentite da Paolo al 338 58 80 262. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Ei, un sans breguè l'arlui e el brastelat en serra più. L'arlui d'amur en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Donald Trump invia Witkoff Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato al raid. 4 i morti invece in un altro attacco russo a Kamiansk.
5: Medio Oriente, una piccola petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili USA nei pressi dell'isola di Karg nel Golfo Persico. L'hanno riferito media iraniani dopo che sono state udite esplosioni nella zona. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Secondo Trump si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo stretto.
6: Alessandro Di Battista, quanto si apprende, è stato operato a Cuba, per questo è slittato il suo rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle era stato ricoverato il 28 agosto a Santa Clara in seguito ad un malore. Trasferito a L'Avana, era arrivata anche un'equipe sanitaria delle Gemelle di Roma per affiancare i medici cubani. Di Battista stava lavorando ad un reportage a Cuba. Lui stesso aveva annunciato sui social il suo rientro.
5: Ha approfittato di un breve periodo di convivenza sotto lo stesso tetto per abusare sessualmente di una bambina. L'uomo, un 75enne cubano, è stato arrestato dalla polizia ed ora gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne. L'aggressore è stato sorpreso durante la violenza dalla madre della vittima, che da poche settimane con le sue figlie si era stabilita nell'abitazione dell'uomo.
6: Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio che dal pomeriggio di ieri era apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente si estende per 28 chilometri. I vigili del fuoco, in coordinamento con la protezione civile, utilizzando 7 barriere di contenimento, sono riusciti almeno in parte a frenarne la corsa. Una parte però, seppur minima, ha raggiunto la Darsena di Milano.
5: L'ondata climatica che investirà parte di altri continenti potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. Ecco l'arrivo del Niño, temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Il primo fine settimana di settembre sarà ancora dominato dall'alta pressione subtropicale africana, ma già dall'inizio della prossima settimana l'ondulazione della corrente a getto polare porterà i primi segnali di cambiamento.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Luce verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce verde Italia.
4: Bentrovati, auto in fila sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 Mestre Belluno in direzione della A4. Code per incidente sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio per la 10 Genova 20 miglia in direzione Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Imola in direzione Ancona. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla E45 Orte Ravenna per un mezzo pesante in panne al chilometro 51 all'altezza di Casalina in direzione sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
3: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
4: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
3: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
4: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
3: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
4: Bologna è l'insieme. Persone diverse unite in un progetto comune.

ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60.

0: ho mal la testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
0: Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: San Luchino Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare pentastellato sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
3: Un femminicidio dall'epilogo degno di un film dell'orrore. Lorena Isceri, 45 anni, giovedì è stata uccisa dal suo ex compagno. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, il 36enne l'ha lanciata da un viadotto della 1 all'altezza di Barberino. Poi anche lui si è tolto la vita. La donna era riuscita a dare l'allarme al 112 dal bagagliaio dell'auto, ma quando l'uomo ha visto arrivare i poliziotti l'ha spinta nel vuoto. Aveva paura ma non l'ha denunciato, ha raccontato la mamma della vittima.
4: Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile di via La Farina a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto al culmine di una lite.
3: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo, scrive la Repubblica, che riporta in prima pagina la notizia, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma.
4: Dobbiamo raggiungere un accordo sullo bilancio dell'Unione Europea entro fine 2026. Non possiamo rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Così il presidente del Consiglio Europeo Costa al forum di Cernobbio. Vi sarebbe un impatto sui nostri agricoltori, imprese, studenti, ricercatori, innovatori e sui cittadini, ha detto Costa. Oggi Mario Monti, Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. E la senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, che il dibattito fosse pubblico e tutti potessero seguire anche da fuori.
3: Economia, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto col Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire, la benzina è arrivata a 2,39 euro e il gasolio a 2,147 euro.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
2: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
1: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, 2 chilometri di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio per traffico intenso tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione sud e alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato. Chiusa la statale 48 delle Dolomiti all'altezza del chilometro 19 tra San Lugano e Castello di Fiemme nelle due direzioni per un incidente che coinvolge 4 veicoli. 5 chilometri di coda sulla 4 Milano Venezia tra Padova Ovest e Grisignano verso Milano a causa di un incidente. Coda a tratti per traffico intenso in carreggiata opposta, quindi verso Venezia tra Castagnato e il bivio per la 21 Torino Piacenza Brescia. Traffico sostenuto sulla 1 Milano Bologna con code tra Modena Nord e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano e tra Valsamoggia e il bivio per la 14 Adriatica verso Bologna. Rallentamenti per traffico intenso anche sul tratto Bologna Firenze dell'Autosole tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico verso Bologna. 4 chilometri di coda sulla 14 Adriatica tra Rimini Nord e Valle del Rubicone a causa di un incidente avvenuto verso Bologna, proseguendo in questa direzione altre file, ma a causa del traffico intenso tra Forlì e Imola. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Ancona, le code sono segnalate tra Bologna Fiera e Faenza, sempre a causa del traffico intenso. Un incidente rallenta il traffico sulla 11 Firenze Mare tra Altopascio e Capannori verso Pisa. Alle porte della capitale 4 km di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Monte Porzio e il bivio per la 1 Roma Napoli per un incidente avvenuto in direzione dell'Autosole. Torniamo sulla 14 Adriatica, per un incidente si sono formate code di 5 km tra fermo Porto San Giorgio e Porto Saltempidio verso Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Radio San Luchino, è sempre il momento di

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
3: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartieri, il parco qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Il prossimo giovedì pomeriggio 15:30 con ingresso libero si balla con Mary Rinaldi. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera, dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio, per la tombola del mercoledì sera dal 16 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 17 di settembre. Sala Paradiso 051 45 12 00, sabato 12 settembre, grande inaugurazione con l'orchestra Roberto Gamberini, dolce e spumante per tutti. Ultimi appuntamenti per la festa dell'unità di medicina, Centro Feste Canova, via San Carlo 1331, 5, 6, 7 settembre. Tombola, dibattiti, libreria, divertimento anche per i più piccini e la balera. Vi ricordo domenica lo stage più ballo con l'animatrice Carla Fantastic. Informazioni, prenotazione, tavoli 338 37 24 199. La festa si tiene con qualsiasi tempo, c'è un ampio parcheggio. Il ristorante apre la sera con la possibilità d'asporto per domani, domenica. Attenzione, il ristorante apre sia a mezzogiorno ma solo per l'asporto. Poi c'è l'osteria, la tombola tutte le sere, lunedì 7 settembre, la tombolissima. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla ancora nel bel giardino estivo della Cometa. Questa sera con l'orchestra di Roberto Gamberini, prenotazioni da Angelo per la Cometa al 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Centro sociale Primo Maggio a Pianoro, nuovo viale della Resistenza 201. Attenzione, mercoledì 9 settembre dalle 18 alle 19 la presentazione con ingresso libero del nuovo percorso di stimolazione cognitiva. Corsi di ginnastica mentale, giochi ed esercizi divertenti con parole, numeri e immagini contro l'invecchiamento mentale. Incontri tenuti dal dottor Maurizio Granelli. Per quanto riguarda la Sala Arcipelago, sempre viale della Resistenza 201 a Pianoro, grande inaugurazione del sabato sera, quelli danzanti, sabato 26 settembre con Assi di Cuori. Prenotazioni Franco 338 42 17 869. La festa di fine estate a Cadefabbri Parco Parrocchiale 11, 12, 13 settembre. Apertura stand gastronomico con possibilità da sport, c'è anche l'osteria in funzione la sera per domenica 13 settembre anche a mezzogiorno. Trovate la pesca di beneficenza, mercatino artigianale, mostra artistica del maestro Bruno Colla e tutte le sere concerto d'organo in chiesa dalle 19.30 alle 22.30. Venerdì 11 intorno alle ore 20 intrattenimento bimbi o planimazione, poi si balla con Niccolo Querce e Carlotta Marchesini. Sabato 12 sempre intrattenimento bimbi, Mariu, animazione spettacolo bolle, poi si balla con l'orchestra Luca Zanca. Domenica 13 settembre nel pomeriggio spettacolo Burattini con la compagnia La Garisenda, Tricche e Ballacche e poi il ballo con Luca Orsoni e Morena Band. 44esima edizione della festa di fine estate a Cadefabbri Parco Parrocchiale 11, 12, 13 settembre. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 Reale di Zola Predosa, 051 61 66 140, anche per i vostri viaggi. Ci sono sempre i grandi tornei di Burraco e tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone, balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti a sorpresa. E con gli amici del Falcone di Riale, triciclettata, domenica 13 settembre, percorso ludico dedicato alle famiglie con bimbi da 0 a 10 anni. Ci si ritrova al centro Falcone alle ore 9.30 per il ritiro dell'omaggio a tutti i bambini che parteciperanno. Per il percorso e per saperne di più, Adriana 349 84 70 996. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, si balla questo pomeriggio 14.15, 17.45, locale climatizzato con il nostro carissimo DJ Lucio. Sala Tulipano 051 51 17 87 il telefono. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso riservato ai soci Arci, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì domenica a mezzogiorno, venerdì anche la sera con possibilità da sport, la tombola con fantastici premi il venerdì sera dalle 20.30. Le partite del nostro Bologna su schermo gigante, a mesi alternati il cinema il martedì sera, bocciofi e le sale biliardi sempre aperti, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Arci Benassi 051 45 06 38. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, attenzione, il 9 di settembre si inaugura, si balla con Gianni e Lucia. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, Mary 338 327 94 93. E all'Arci Benassi giovedì 24 settembre si riparte con cena e ballo, con l'orchestra Volte Ritornano, ci sarà la presentazione del programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro. La prenotazione è obbligatoria soprattutto per la cena, sentite da Paolo al 338 58 80 262. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
0: Estate alla grande con Radio San Luchino.
4: Il diritto coniugale per tutti e due è uguale. L'uomo e la donna si devono

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
3: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romani e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
4: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
5: San Luchino Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: 80° anniversario dell'accordo di Parigi firmato il 5 settembre 1946, conosciuto anche come accordo De Gasperi-Gruber, che ha sancito l'autonomia di Trento e Bolzano e nei decenni è diventato un modello di pacifica convivenza. Ospiti d'onore al Kursaal di Merano il presidente della Repubblica Federale d'Austria Alexander van der Bellen e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
8: Il modello derivante da quel metodo internazionalmente apprezzato di soluzione delle controversie e di protezione delle minoranze etniche e linguistiche fa oggi dell'Adige e Sud Tirol un esempio di convivenza.
6: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove era stato poi ricoverato. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
7: Sarebbero ormai prossime alla riapertura le indagini sugli omicidi attribuiti al mostro di Modena, almeno 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995, forse dalla stessa mano. Polizia e carabinieri su incarico della procura sono al lavoro sugli atti dell'epoca e nei giorni scorsi, a quanto si apprende, investigatori sono stati alla medicina legale, dove sono conservati reperti da analizzare con nuove tecniche scientifiche.
6: Un cittadino cinese è stato estratto vivo da un tunnel sepolto dai detriti in Nepal nel corso della recente alluvione che ha provocato oltre 1000 vittime. Ho riferito alla France Press il portavoce dell'esercito nepalese Besnet, aggiungendo che la persona è stata tratta in salvo da un tunnel idroelettrico lungo il fiume Trishuli, dove gli operatori nepalesi sono riusciti a salvare due operai negli scorsi giorni.
7: La Repubblica Democratica del Congo ha varato un piano multisettoriale di 180 giorni per contrastare la più rapida epidemia di Ebola mai registrata nel paese. Al 2 settembre risultavano 6.342 casi e 3.072 morti in 60 zone sanitarie di 6 province. Il programma richiede 1,3 miliardi di dollari e punta su diagnosi precoce, tracciamento dei contatti e coinvolgimento delle comunità.
6: Lo sport, con un netto 4-1 in trasferta al Como, battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Per il basket, 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna ridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Repubblica Ceca. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco. Prossimi avversari saranno gli Stati Uniti. Alle 18 l'Italia di Velasco torna invece in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un sans braghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, 2 chilometri di coda sulla 23 Palma Nova Tarvisio per traffico intenso tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione sud e alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato. Chiusa la statale 48 delle Dolomiti all'altezza del chilometro 19 tra San Lugano e Castello di Fiemme nelle due direzioni per un incidente che coinvolge 4 veicoli. 5 chilometri di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Padova Ovest e Grisignano verso Milano a causa di un incidente. Coda a tratti per traffico intenso in carreggiata opposta, quindi verso Venezia tra Castagnato e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia. Traffico sostenuto sulla 1 Milano-Bologna con code tra Modena Nord e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano e tra Valsamoggia e il bivio per la 14 Adriatica verso Bologna. Rallentamenti per traffico intenso anche sul tratto Bologna-Firenze dell'Autosole tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico verso Bologna. 4 chilometri di coda sulla 14 Adriatica tra Rimini Nord e Valle del Rubicone a causa di un incidente avvenuto verso Bologna, proseguendo in questa direzione altre file, ma a causa del traffico intenso tra Forlì e Imola. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Ancona, le code sono segnalate tra Bologna Fiera e Faenza, sempre a causa del traffico intenso. Un incidente rallenta il traffico sulla 11 Firenze Mare tra Altopascio e Capanno verso Pisa. Alle porte della capitale 4 km di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Monte Porzio e il bivio per la 1 Roma Napoli per un incidente avvenuto in direzione dell'Autosole. Torniamo sulla 14 Adriatica, per un incidente si sono formate code di 5 km tra fermo Porto San Giorgio e Porto Saltempidio verso Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Il tempo passa e quando arrivi lì. Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
3: Radio San Luchino, si fa.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'ottantesimo anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due Stati che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige Sud Tirol.
3: I confini da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
1: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
4: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza.
1: Sul Lungotevere di Roma, un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un taxi che arrivava in piena corsa. Inutile il trasferimento in ospedale, dove è morto per la gravità delle ferite riportate. Subito dopo l'impatto, il tassista 32enne si sarebbe fermato e avrebbe prestato soccorso al pedone, ancora non identificato perché privo di documenti.
2: Le squadre di soccorso in Nepal hanno tratto in salvo un cittadino cinese e una donna 10 giorni dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il paese. Intanto sono almeno 1300 le vittime dell'alluvione del 26 agosto, mentre oltre 5000 persone risultano ancora disperse.
1: Formula 1, ancora Russell. Dopo l'FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libera a Monza in 1:22:212. Secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 sarà il momento della qualifica per conquistare la pole position.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Mammarina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
3: Radio San Luchino.

Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: una break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot. Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: San Luchino Weekend.

e sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio San Luchino.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Hai o mella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza. La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
3: Lei, la Costituzione della Repubblica italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
4: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
2: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
1: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Chieti. Delle tre scosse la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
2: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4. Maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera, 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
1: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot. Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Radio San Luchino. Dal passato al futuro si passa da qui.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
2: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
1: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civilini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro, l'unico melomelo è Melotti.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
5: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Young Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
7: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
6: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
5: È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
6: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
5: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier, a 33 settimane dall'uscita, si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di 2 anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo secondo e Olly con Tutta vita sempre terzo.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: sportiva, latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi. Una festa dei sapori e della convivialità?
1: Una festa della cultura e della socialità?
0: Una festa di idee per Bologna e per l'Italia?
1: È la Festa Unità Provinciale.
0: Dal 27 agosto al 20 settembre, al Parco Civinini, in via Biancolelli.
1: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
0: Un posto bello e civile, che unisce persone diverse in un progetto comune.
2: Radio San Luchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltrepressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 0034.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: Radio San Luchino.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
6: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
7: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
5: Cronaca, continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
6: Dall'estero, il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime tre giornate, lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, lo ha aggiunto Peskov.
5: Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì 3 settembre. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni, originario del distretto di Costanza, che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera.
6: Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata incornata da un toro durante la corsa dei tori a Daina, Albacete. Un'altra persona invece è rimasta ferita. Lo riportano i media spagnoli. Secondo i servizi di emergenza, l'incidente è avvenuto nel corso della mattina di oggi, durante la corsa dei tori che si svolgeva nell'ambito delle festività del Santo Patrono locale.
5: Ciclismo. Il futuro di Tadej Pogacar resta saldamente legato al Y Team Emirates. Il team emiratino ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 2032, 2 anni oltre la precedente scadenza fissata al 2030. Il rinnovo arriva contestualmente alla conferma della fine anticipata della stagione. Il fuoriclasse sloveno infatti è caduto nell'ottava tappa della Vuelta a Spagna. Pogacar non tornerà infatti alle competizioni nel 2026.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza, e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto. Sulla 9 Milano Como Chiasso, traffico intenso con code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Nella zona di Milano code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, direzione Torino, anche qui a causa del traffico intenso. Restiamo sulla 4, sempre per traffico intenso, file tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Sull'Autosole si sta in coda in direzione di Milano tra Parma e Fiorenzuola e poi tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Ed è tutto, e come sempre grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Radio San Luchino.

0: Hai o mella testa, le mecca vaga a misurare la pressione. Adesso vaghi in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.

0: il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartieri, Il Parco qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Il prossimo giovedì pomeriggio 15:30 con ingresso libero si balla con Mary Rinaldi. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera, dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso, lunedì sera il burraco, la tombola la domenica pomeriggio, per la tombola del mercoledì sera dal 16 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 17 di settembre. Sala Paradiso 051 45 12 00, sabato 12 settembre, grande inaugurazione con l'orchestra Roberto Gamberini, dolce e spumante per tutti. Ultimi appuntamenti per la festa dell'unità di medicina, Centro Feste Canova, via San Carlo 1331, 5, 6, 7 settembre. Tombola, dibattiti, libreria, divertimento anche per i più piccini e la balera. Vi ricordo domenica lo stage più ballo con l'animatrice Carla Fantastic. Informazioni, prenotazione, tavoli 338 37 24 199. La festa si tiene con qualsiasi tempo, c'è un ampio parcheggio. Il ristorante apre la sera con la possibilità da sporto per domani, domenica. Attenzione, il ristorante apre sia a mezzogiorno ma solo per l'asporto. Poi c'è l'osteria, la tombola tutte le sere, lunedì 7 settembre, la tombolissima. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla ancora nel bel giardino estivo della Cometa. Questa sera con l'orchestra di Roberto Gamberini, prenotazioni da Angelo per la Cometa al 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Centro sociale primo maggio a Pianoro, nuovo viale della Resistenza 201, attenzione mercoledì 9 settembre dalle 18 alle 19 la presentazione con ingresso libero del nuovo percorso di stimolazione cognitiva, corsi di ginnastica mentale, giochi ed esercizi divertenti con parole, numeri e immagini contro l'invecchiamento mentale, incontri tenuti dal dottor Maurizio Granelli. Per quanto riguarda la Sala Arcipelago, sempre viale della Resistenza 201 a Pianoro, grande inaugurazione del sabato sera, quelli danzanti, sabato 26 settembre con Assi di Cuori. Prenotazioni Franco 338 42 17 869. La festa di fine estate a Cadefabbri Parco Parrocchiale 11, 12, 13 settembre. Apertura stand gastronomico con possibilità da sport, c'è anche l'osteria in funzione la sera per domenica 13 settembre anche a mezzogiorno. Trovate la pesca di beneficenza, mercatino artigianale, mostra artistica del maestro Bruno Colla e tutte le sere concerto d'organo in chiesa dalle 19:30 alle 22:30. Venerdì 11 intorno alle ore 20 intrattenimento bimbi o planimazione, poi si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini. Sabato 12 sempre intrattenimento bimbi, Mariu animazione spettacolo bolle, poi si balla con l'orchestra Luca Zacca. Domenica 13 settembre nel pomeriggio spettacolo Buratini con la compagnia La Garisenda, Tricche Ballacche e poi il ballo con Luca Orsoni e Morena Band. 44esima edizione della festa di fine estate a Cadefabbri Parco Parrocchiale 11, 12, 13 settembre. Al centro sociale Giovanni Falcone via Tosa, Rally 4 Reale di Zola Predosa 051 61 66 140 anche per i vostri viaggi. Ci sono sempre i grandi tornei di burraco e tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone, balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti a sorpresa. E con gli amici del Falcone di Riale, triciclettata, domenica 13 settembre, percorso ludico dedicato alle famiglie con bimbi da 0 a 10 anni. Ci si ritrova al centro Falcone alle ore 9:30 per il ritiro dell'omaggio a tutti i bambini che parteciperanno. Per il percorso e per saperne di più, Adriana 349 84 70 996. casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, si balla questo pomeriggio 14:15, 17:45, locale climatizzato con il nostro carissimo DJ Lucio. Sala Tulipano 051 51 17 87 il telefono. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso riservato ai soci Arci, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì domenica a mezzogiorno, venerdì anche la sera con possibilità da sporto, la tombola con fantastici premi il venerdì sera dalle 20:30. Le partite del nostro Bologna su schermo gigante, a mesi alternati il cinema il martedì sera, bocciofi e sale biliardi sempre aperti, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Arci Benassi 051 45 06 38. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, attenzione, il 9 di settembre si inaugura, si balla con Gianni e Lucia. Per il ballo del mercoledì pomeriggio, Mary 338 327 94 93. E all'Arci Benassi giovedì 24 settembre si riparte con cena e ballo, con l'orchestra Volte Ritornano, ci sarà la presentazione del programma con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro. La prenotazione è obbligatoria soprattutto per la cena, sentite da Paolo al 338 58 80 262. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa di

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: em sa esbregué l'arloi i el bracelat en serra pió. L'arloi d'amor em va pió, mo confàgia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
0: La grande sagra dei Sughi a Mascarino, Castello d'Argile, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Mosca stamattina. Stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Donald Trump, i due inviati sono portatori di una proposta per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e la presenteranno a Vladimir Putin prima e Volodymyr Zelensky dopo. Per l'occasione il presidente russo Putin ha dato disposizione di non colpire Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto il suo portavoce Dmitry Peskov, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
4: Un caccia militare F-4 Phantom dell'aeronautica militare ellenica si è schiantato al suolo durante un'esibizione acrobatica. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra, in Grecia. A seguito dell'incidente sono stati ritrovati senza vite i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello.
5: In Italia, grave incidente durante il rally Mille Miglia in corso a Brescia. Una persona, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di uno spettatore di 60 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally.
4: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada. strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
5: Sono proseguite per tutta la notte appena trascorsa le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 chilometri ed è apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente la fase acuta dell'emergenza è terminata. I vigili del fuoco hanno cercato di contenere la massa liquida che è stata sversata utilizzando 7 barriere di contenimento. Una parte minima ha però raggiunto la darsena di Milano.
4: La terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. A regalare la prima vittoria ad Abate ci pensano Mandragora e Adams dopo il vantaggio iniziale di Pellegrino, con Grosso che è così costretto a incassare il terzo KO su 3 gare in questo avvio di campionato. Dalle 18 in campo Inter-Napoli e alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
5: È tutto, a più tardi.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
2: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
4: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
3: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
5: San Lucchino Ice,

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 0034.
3: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
4: Bentrovati, buon sabato 5 settembre con il GR delle buone notizie. Instagram ha deciso di essere più trasparente segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. In Nepal il preside di una scuola è riuscito a evacuare 900 studenti pochi minuti prima che la montagna di acqua travolgesse tutto. Il preside ha deciso di farli fuggire in collina mentre in basso avanzava poco distante il torrente di fango e acqua dovuto all'improvviso crollo da scioglimento del ghiaccio sull'Himalaya. Secondo le stime di Save the Children sarebbero state distrutte circa 69 scuole nell'area nord. Ovviamente il preside è rientrato sul luogo del disastro è stato accolto dalle famiglie degli studenti come un eroe. Online sono comparsi video di persone impegnate in un lunghissimo tiro al fune per spostare la torre della fortezza medievale di Hirosaki nella prefettura di Aomori a nord del Giappone. In altre parti del mondo forse la si sarebbe demolita e poi ricostruita, oppure ci si sarebbe messo il cuore in pace e sarebbe rimasta così, ma siamo in Giappone, il paese in cui c'è una tecnica di restauro delle tazze con venature d'oro e dove si cerca sempre di riaggiustare e restaurare invece che demolire. Da qui l'idea di questo evento collettivo che vede coinvolti migliaia di volontari nell'impresa. La prefettura di Aomori ha organizzato tutto riuscendo a far partecipare circa 1800 persone. C'è un bambino di appena 9 anni che conosce fonte e loghi a memoria e sa riprodurli in modo molto preciso. Lui ha una malattia che si chiama iperlessia e i genitori usano i suoi video per richiamare l'attenzione su questa malattia e sull'autismo. Il piccolo prodigio è del New Mexico e ha un profilo su TikTok e più di 1.700.000 follower e 800.000 follower su Instagram. I genitori invece si chiamano Amanda e Ryan e ovviamente gestiscono il suo account. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio, sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal Comune di Forlì col sostegno della Regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
5: San Luchino Notizie.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
6: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, provocato anche un vasto incendio.
7: La politica ha acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
8: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
6: Cronaca: grave incidente durante il rally Mille Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
7: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
6: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
7: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla: giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Sulla 9 Milano Como Chiasso, traffico intenso con code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Nella zona di Milano code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, direzione Torino, anche qui a causa del traffico intenso. Restiamo sulla 4, sempre per traffico intenso, file tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Sull'Autosole si sta in coda in direzione di Milano tra Parma e Fiorenzuola e poi tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
3: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
4: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
3: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
4: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
3: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
4: Bologna è l'insieme, persone diverse unite in un progetto comune.
5: State ascoltando Radio San Lucchino.

profumino, pizza fumante, pasta fresca proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa, vera cucina campana con il cuore bolognese, pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 05

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in Piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal Comune di Forlì col sostegno della Regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
5: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
6: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
5: 051 665 0034.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: E un sans vreghe l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
5: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
6: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
5: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
6: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
7: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
6: L'indipendenza è un'esigenza.
5: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
8: San Lucchino Notizie.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime tre giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
9: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, ha provocato anche un vasto incendio.
10: La politica ha acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
11: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola.
8: palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
9: Cronaca: grave incidente durante il rally Mille Miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
10: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
9: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
10: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: Sono le 20 e 6 minuti.
1: Da Radio San Luchino, Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e...

0: mi curo di te. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14, www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: La grande sagra dei sughi a Mascarino Castello d'Argine dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla: giovedì 17 Cici Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12.30, 16.19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Mammarina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

classica danza moderna break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.

Che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60.

0: centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge.

0: Ami Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: San Luchino Weekend.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: E un sans sbreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaghi!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Stai ascoltando Radio San Luchino.

0: Buonasera, sei su Radio San Luchino.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona Stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai omella testa, le make a vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Sono le 22 e 0 minuti.
1: Da Radio San Luchino, Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro

territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Radio San Luchino Bologna presenta
4: Quelli della discoteca al San Luchino.
3: La musica degli anni 70-80,
4: selezionata e mixata da Biccio DJ.

Amici e amiche all'ascolto di Radio San Lucchino Bologna, buon sabato sera da parte di Bicio e benvenuti all'ascolto di quelli della discoteca al San Lucchino, il programma del sabato sera di Radio San Lucchino Bologna che vi riporta a riascoltare la musica degli anni 70, 80 e 90, quella musica che si ballava in discoteca proprio alla discoteca al San Lucchino sul colle di San Luca in quel di Bologna. Come dico sempre, oggi come allora, a girare i dischi per voi, c'è ancora Bicio in console, che anche questo sabato sera ha preparato un bel DJ set mixato, tutto da ballare. Vi ricordo che oltre alle nostre frequenze 104.500, 104.700 in modulazione di frequenza, potete ascoltarci anche in streaming sul sito della nostra radio all'indirizzo www.radiosanlucchino.it. Sul sito della nostra radio c'è anche una bellissima pagina dedicata al nostro programma con i nostri DJ set mixati da poter riascoltare quando volete. Direi che abbiamo detto praticamente tutto, possiamo dare il via alle danze e partire col nostro DJ set mixato di questo sabato sera. Buon ascolto da parte di Bicio e buon sabato sera.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.

0: Quelli della discoteca al San Luchino.
1: Al mixer Licio DJ.
0: Quelli della discoteca al San Luchino. La musica degli anni 70-80, selezionata e mixata da Licio DJ.

0: E anche per questo sabato sera siamo arrivati al termine del nostro DJ set mixato, di quelli della discoteca al San Luchino. Ogni sabato sera dalle 22.30 alle 24 sulle frequenze di Radio San Luchino Bologna insieme a Bicio, il quale vi ringrazia per essere stati all'ascolto. Auguro a tutti quanti voi un buon weekend e naturalmente buonanotte e a sabato prossimo.
1: Avete ascoltato quelli della discoteca al San Luchino. Programma ideato e condotto da Bicio DJ sulle frequenze di Radio San Luchino a Bologna.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassolato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.